0: 91.7 FM. Qatar's favorite radio station. Radio Sunoo.
1: Attili ittili parangi tali settima settima sa. Acchen kacchen kacchen ittim settima settima sa. Attili ittili parangi tali settima.